Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

0266 705 4507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507 con Radio Mica International. Non perdere la tua auto a prezzi da prezzo, qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Okay, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento naturalmente notiziario di prima pagina, prima ancora è di primissima chiaramente. Vi ricordo che oggi è venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni e Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque avremo queste notizie: apocalisse Venezuela, drammatica ricerca dei superstiti tra le macerie di un palazzo crollato appunto alla Guaira. E ancora Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, batto sul Libano post UNIFIL, dopo Rutte Teheran attacca, Italia complice degli USA, la Premier mai partecipata al conflitto. E ancora veniamo a un'altra notizia: Mattarella, la carta della costituente nel nome dell'unità. E ancora andiamo avanti, le ferrovie, Donnarumma lascia, Salvini adesso parte la fase 2 per il dopo un interno naturalmente come responsabile alle ferrovie. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. E ancora il segno più del giorno, il segno della bilancia. Per lo sport, clamoroso a Sant'Egidio, Cappellacci litiga con i dirigenti della Sant'Egidiese, non si mette d'accordo su nulla e naturalmente non è più l'allenatore, se ne va, si alza e se ne va. Dunque sentiamo, diamoci una botta di energia anche oggi, sentiamo, prego.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito ad aprire primissima, prima parte, siete i benvenuti con naturalmente Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, Giulia Nova, Lido, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo a primissima, prima parte, cosa va attualmente musicalmente parlando, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi, bene.

Ciao Lella, sirenetta da Riccardo, Tortoratorido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una estate piena di eventi. Il 27, per esempio, 27 di giugno, e cioè domani, c'è la Notte Rosa appunto a Tortoretto, Notte Rosa anche allo chalet, la sirenetta da Riccardo. Perfetto, bene ancora, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità. Natalità cura di Radimica International. Abbiamo una novità musicale del momento, naturalmente Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, che è una cosa molto molto molto bella questa canzone, va bene. Allora, bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoretto, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, vai. Massima del giorno, ci siamo ancora qui? Ebbene, abbiamo il momento di 900, prendiamoci un bel caffè, vai, sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene, dunque allora veniamo subito alla massima del giorno. Un leader saggio condivide con i suoi dipendenti sia il profitto che il merito, non solo perché se lo meritano, ma anche perché sa bene che è il miglior modo di assicurarsi il successo. Va bene? Perfetto. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica tutti i giorni la parte orchestrale qui a Radio Amica, si chiama Ossigeno Puro. Con noi c'è ancora C'è una volta l'US, dirige il maestro Ennio Morricone. E ancora, signori, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti subito, arriva anche Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Subito notizie importanti, dunque la prima è questa, che da sabato 18 di luglio stop naturalmente a primissima, riprenderemo poi ai primi di il 31 di agosto. Va bene, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico con la canzone La Cucaraccia, sarà con noi fino alla fine del campionato mondiale
di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900, bene. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, sentiamo un po' tranquillamente il Gardellido. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Let it burn, burn, burn. We do it all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti naturalmente con il tempo previsto per oggi. Gran bella giornata, assolata, dunque zero termico intorno ai 4400 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 31, Chieti più 21 più 32, Teramo più 21 più 33, Genova più 23 più 32, Roccaraso più 14 più 26, Martinsicuro più 24 più 32, San Matteo del Tronto più 24 più 33. Bene, questo è quanto in questo 26 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 177 dell'anno 2026, alla fine mancano 188. Il sole sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:39. Bene signori, siamo arrivati, questo è il momento giusto per il notiziario del giorno dall'amica Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Andiamo pure avanti con le notizie che abbiamo. Terremoto devastante in Venezuela, centinaia di morti, quasi 40.000 dispersi. Due potenti scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito Caracas, la zona costiera di La Guaira. Tra le vittime anche un 56enne italo-venezuelano. La Farnesina, si cercano altri con Si scava fra le macerie di centinaia di edifici, il Fondo Monetario stanzia 200 milioni di euro di dollari, scusate, per la ricostruzione. Basta un movimento di 2 centimetri per causare un disastro come a Messina. Lo spostamento della placca è lento, solo in apparenza l'energia accumulata muove la crosta terrestre per diversi metri. Terrore per 45 secondi, mi sembra di rivivere l'incubo dell'Irpinia. Il geogolfo italiano a Caracas, la prima scossa sembrava non finire mai, la seconda è stata più forte. È un colpo letale per il Venezuela, già travolto dalla crisi economica. Qui in città sapevamo che prima o poi sarebbe stato un grande terremoto, ce lo aspettavamo. Quando tornavo dalla mia famiglia in provincia di Avellino, dormivo nel lotto, ora almeno la mia casa ha resistito. Un popolo abituato, quello venezuelano, a resistere, che adesso resta però senza difese. E ancora Meloni, mai partecipato agli attacchi di Iran, Libano, patto con Macron, primo summit intergovernativo dopo 6 anni, siamo partner indispensabili, intesa per una coalizione militare in Medio Oriente dopo il disimpegno degli Stati Uniti. Replica il segretario generale della NATO, quando si parla si deve essere prudenti, ma è concesso le basi fuori dalle regole. Nasce un nuovo asse privilegiato in Europa, abbiamo interessi convergenti, accordi economici su energia, difesa e aerospazio. Difesa nucleare e aerospazio, riparte il motore italo-francese. I ministri dei due paesi hanno firmato dichiarazioni di intenti che guardano anche a infrastrutture, formazione, agricoltura e sicurezza. Tajani, creiamo campioni europei. L'obiettivo è avere maggiori volumi di interscambio e più peso strategico per Palazzo Chigi ed Eliseo a Bruxelles. Camera della Moda, Coop e AIS hanno stretto alleanze con i loro omologhi d'Oltralpe. Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, amici per forza, niente polemiche con la Casa Bianca. I due leader ritrovano la sintonia, rapporti glaciali, no, entrambi difendiamo gli interessi nazionali, come giusto che sia. E ancora andiamo avanti, ultima pagina. Caldo, l'asfalto supera i 50 gradi, in Spagna 212 morti in 3 giorni. In Italia registrati 5 decessi per il grande caldo. In Francia, bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto. Bertolaso, in Lombardia, alcuni ospedali in sofferenza. Bolino rosso in 18 città. A Madrid, il suolo tocca i 55 gradi. A Roma, 44. Uffici senza condizionatore. A Palermo, udienze sospese in tribunale. Nel pronto soccorso, travolti all'AFA. Qui è il caos. 30 ambulanze in 2 ore. Anziani, disidratati e malori sotto al sole. Aumentano gli accessi nei PS della capitale, un inferno. La mossa del Ministero, corsie speciali in ospedale, misure per i concerti, il vertice dell'emergenza caldo, un trattamento tempestivo per i malori, coinvolti medici di famiglia per evitare sovraffollamento nei pronto soccorso. E intanto ci si prepara per la grande giornata, la grande serata con Ultimo. I fan di Ultimo sono già arrivati a Tor Vergata per il concerto del 4 luglio, dormono in tenda attualmente con questo caldo. Beati loro, vabbè che ci riescono. Dunque andiamo ancora avanti. L'omaggio di Mattarella ai padri costituenti diedero forma alla libertà. A Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dell'Assemblea che scrisse la carta per il capo dello Stato fu una rivoluzione pacifica che traghettò il paese verso la democrazia. L'Italia, rifondata sui pilastri di concordia e unità, riuscì a salvaguardare l'indipendenza degli Stati Uniti. Legge elettorale in aula e scontro. La Premier Meloni vuole le urne subito. Oggi alla Camera via discussione sullo Stabilicum, il timore del centro-sinistra. Meloni punta a chiudere entro l'estate per votare in ottobre ed evitare il giudizio della consulta. Il pranzo con te Bonelli. Ancora PD, 5 Stelle e AVS sulle barricate. L'idea di chiedere il voto segreto per affossare l'indicazione del nome per Palazzo Chigi. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, mi vergognavo del PD, dice Nicola Zingaretti, ma ora il Partito Unito e vuole parlare al paese. L'ex segretario democratico Elislana ha creato le precondizioni per vincere. Conte ha il merito di aver portato il Movimento 5 Stelle a sinistra. Il caso delle sorelline ritrovate, scarcerati madre, nonno e compagno, obbligo di dimora per la donna, suo padre e il compagno accusati di aver sequestrato le due ragazze. Lei chiede scusa e lacrime davanti al giudice, erano disperate, stavano male e volevano tornare a casa. Non abbiamo usato la forza, convalidati fermi, deciso anche l'obbligo di firma due volte al giorno. Ponte sullo stretto, gli intercettati, abbiamo vinto il Totocalcio. Il commento sul decreto sblocca iter, e uno degli indagati dice: due giudici della Corte dei Conti sono accreditati. Abbiamo vinto il Totocalcio. Così lo scorso 23 aprile l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato, commentava con l'ex componente del CDA della stessa società, Tommaso Saccomanno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina, ancora no, ma potremmo vincere, dice l'altro. Beh, insomma, la superstite, l'uscita di sicurezza chiusa con una catena, dice la superstite di classe Montana. L'uscita di sicurezza del locale interrato del Constellation a classe Montana era chiusa con una catena, lo racconta Sofia Donadio, studentessa del liceo Virgilio di Milano, che si è salvato per miracolo, ma insomma porta i segni ancora di questa brutta notte a Crasmontana. La strage di Viareggio, condanne confermate, si apre il carcere per Moretti, la Cassazione definitiva la pena di 5 anni, respinti i ricorsi anche degli altri 11 imputati. La legale dell'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria sono indignate. Il mio cliente va in cella comunque a testa alta. Considerati i 72 anni di età del manager in pensione, il suo avvocato chiederà di fargli scontare la pena ai domiciliari. Dunque, però, c'è anche da dire che nell'incidente morirono 32 persone in questo incidente ferroviario, quindi non è uno scherzo, voglio dire. Qualcuno ha la responsabilità e deve pagare. Veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda le Ferrovie dello Stato. Donnarumma in uscita, Salvini parte la fase 2. Nel confronto diretto il manager aveva chiesto di poter firmare la semestrale nel CDA del 31 luglio. Al suo posto prevista una soluzione interna, in poll l'amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Va bene, dunque la prima notizia: blackout e ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel. La commissione di vigilanza pronta a fissare una seduta straordinaria per discutere delle criticità. Riunione in prefettura con le società e l'Enel, praticamente il comune, per fare il punto su interventi e comunicazioni. Due operai feriti da ritorno di fiamma stanno riparando la condotta del gas a San Felice di Torricella. Le loro condizioni non sono gravi. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in località San Felice di Torricella Sicura. Due operai impegnati in un'attività di riparazione di una perdita di gas sono stati raggiunti da un ritorno di fiamma, restando per l'appunto feriti. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia: strade e ponti, stanziati 700.000 euro dal Consiglio Comunale Terramano, vi liberano i fondi per controlli sui viadotti per rifacimento degli asfalti a San Nicolò Colaterrato e Gammarana. Approvata la variazione di bilancio di 2.300.000 euro, ma l'opposizione contesta le scelte economiche. Gemellaggio, proteste e scontri in aula, momenti di tensione per lo striscione contro il patto tra Teramo e la città israeliana di Rishon le Zion. È saltata per mancanza il numero legale, seconda parte del Consiglio Comunale ieri a Teramo. La seduta si è interrotta dopo l'approvazione della variazione di bilancio del DOP e dovrà riprendere il prossimo 1 luglio. Laghetto senza acqua, c'è la diffida alla villa comunale. Il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale. Nei giorni scorsi sono susseguite segnalazioni sulle pessime condizioni del laghetto alla villa comunale di Teramo. E ancora andiamo avanti, stazione apre la nuova strada, a luglio si inaugura la piazza, lunedì parte la sperimentazione, il tratto tra via Aeroporto e via Crispi sarà a senso unico. L'assessore di Marcantonio, una soluzione che dà respiro alla viabilità in una zona strategica. E ancora transumanza ad Arsita, rivivono le tradizioni, domenica torna ad Arsita, transumanza verticale, appuntamento che ogni anno richiama escursionisti e appassionati desiderosi di scoprire uno dei riti più antichi della cultura pastorale abruzzese. Affidamenti del comune esposto in procura a Campri, l'opposizione torna a attaccare l'amministrazione, sospese, rendiconto e consulenze. Discarica di Irgine a Notaresco, il comitato via contesta i documenti al comune. La riunione in regione, sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni. Il consigliere Marziani, un passaggio fondamentale che riapre il confronto su un iter complesso. Il mancato rispetto dei termini delle prescrizioni date all'ente potrebbero portare a una diffida e alla nomina di un commissario. Ad altri funerali dell'ultimo l'ultimo saluto al farmacista Vecchioni, Aristide Vecchioni, che aveva ben 94 anni. In pensione anche il medico di montagna di Gian Pietro, per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra, 50 anni trascorsi a curare con la preparazione medica, ma soprattutto con la gentilezza, la disponibilità e il saper ascoltare migliaia di pazienti dell'entroterra. E ancora vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Maxi Antenna ad Ancararo vince il comune, il Consiglio di Stato dice no. Riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso alla società telefonica contro il diniego, il sindaco Panicchi, riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico. E ancora aperta la nuova piazza sul mare a Tortoretto, i lavori nell'area lungomare Sirena sono costati 3 milioni, tutto reinaugurato per la nuova stagione estiva, una bella cerimonia a Tortoretto, una bella piazza sicuramente. Negozi e uffici senza Inter da giorni, a proteste a Tortoretto, dunque è una situazione di forte disagio quella che da lunedì mattina vivono attività commerciali, le abitazioni private di via Carducci e Trieste, praticamente al centro di Tortoretto Lido. Mannoia, Bregovic, Pat Metheny, Tris di Star per estate giugliese. Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli, tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il 1 agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata. E ancora autismo, riconoscimento alla piccola opera, la regione ha concesso l'accreditamento alla struttura a tempi brevi per la riapertura della biblioteca. Mosciano, scooter finisce contro due auto, 45enne in ospedale, 3 feriti lievi. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Mosciano stazione, per causa ancora in corso di accertamento, 3 mezzi, tra cui uno scooter, si sono scontrati in prossimità di un incrocio. E ancora, condotta idrica a Roseto, lavori a metà, finito il tempo per le opere del PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rossetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento. La presidente della Rusoletti Cogniti, fondi c'erano, ma il tempo a disposizione no. Nuovi progetti per cultura e sport alla Villa Comunale di Roseto per estate 2026, al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto. Scuola Romani, il comune, un'ora ditta per ripartire, la richiesta al ministero. I primi interventi fatti dall'impresa a cui l'amministrazione rescisse il contratto per inadempienze. E ancora, vediamo altra notizia, fusione a Tripineto, 1000 sine nella prima consultazione online. È quella promossa dall'associazione Advia, l'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra residenti dei due centri. I promotori, c'è un interesse crescente attorno all'idea di avviare una maggiore integrazione fra i territori. E ancora andiamo avanti, scuole nei moduli, allarme tra i genitori, per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bambini, per il comune sono strutture idonee questi moduli abitativi. Beh, immagino il grande caldo d'estate, il grande freddo d'inverno. Vediamo ancora Silvi, calendario estivo e musicale, arrivano Gene Gnocchi e arriva anche Michele Zarrillo il 6 agosto in Piazza dei Pini a Silvi. E ancora fibrosi cistica, progetto premiato ad Atri, il centro AS contribuisce al riconoscimento di un progetto di ricerca scientifica. È tutto signori, andiamo a vedere un po' lo sport perché ci sono delle novità davvero eccezionali come quello di Cappellacci che va via dalla Sant'Egidiese. Dunque, ma prima i mondiali, l'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai 16esimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno come migliore terza. Complimenti all'Ecuador, bello bello, veloce e spumeggiante, l'Ecuador che batte e rimonta una Germania troppo timida e resta ai mondiali di calcio qualificandosi come terza grazie ai 4 punti conquistati. Poi ancora Mbappé Alan, stasera grande sfida alle ore 21 su Rai 1, e la sfida tra titani, sicuramente una gran bella partita quella tra Francia e Norvegia. Stasera la Francia cerca l'ennesimo colpo, ma la rivelazione Norvegia fa paura, potrebbe essere una di quelle squadre da battere assolutamente. Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni di euro, si muove il mercato Serie A, l'Inter punta a Kuga per la fascia, la Juventus ha l'accordo con Colomuani come nuovo centravanti della Juventus. Veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo a questa notizia, niente stadio per l'Antra Merlin in Messico, era vera star, la si vede ovunque in TV, sui social, persino sui giornali, è diventata in poco tempo la mascotte nazionale in questo super mondiale. E ancora per i mondiali, festeggia anche la Costa d'Avorio, basta doppietta di Pepe per mettere KO il Curaçao e volare ai 16esimi, caraibici eliminati con un solo punto fatto, hanno fatto già tanto. E ancora vediamo al tennis, Wimbledon, non solo Sinner, tutti gli italiani puntano a stupire in questo torneo di Wimbledon. Ancora pesa naturalmente l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz. Torna Bezzecchi nel MotoGP, ma Marquez ringhia, il leader del mondiale cerca il riscatto ad Assendo per caso Brno. Intanto c'è il passaggio di Bagnaia che firma con l'Aprilia fino al 2030. Nella Formula 1 Russell teme Hamilton in Austria, ma l'inglese Ferrari spegne l'entusiasmo. Restiamo calmi, oggi le prime libere, domenica la gara alle ore 15, Formula 1 in Austria. E ancora andiamo avanti, parte l'asta per Di Nardo, su di lui c'è anche la Serie A, l'attaccante fa gol a molti club, sondaggio di Frosinone, Monza e Cagliari per sostituire il bomber Campano, in prima il primo nome sulla lista è quello di Parigi del Latina. Boucher vorrebbe trattenere Insigne, il capitano non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. E ancora clamoroso in casa Sant'Egidiese, se ne va Cappellasci che lascia il club. La decisione di separarsi è arrivata ieri al termine di una riunione con la società. I giallorossi già in cerca del sostituto, prende quota la pista del vice Censori. Vedremo un po' cosa farà la Sant'Egidiese, peccato però essersi fatto scappare Cappellasci in Serie D, andava molto molto bene. Il Giulianova firma il secondo colpo in arrivo Cangemi, e Alessandro Cangemi 30 anni, il secondo colpo di mercato del Giulianova l'ha voluto Paolo D'Ercole perché lo ha tenuto anche a Teramo Alessandro Cangemi. E ancora vediamo un'altra notizia, a Teramo un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni, è un passo la sesta conferma tra giocatore del Teramo, DS Micciola, infatti vicino alla definizione di nuovo contrattuale col difensore trentenne Leonardo Bruni, a breve dovrebbe esserci la fumata bianca. E intanto sul futuro del Teramo non si sa ancora niente, ma entro martedì 30 giugno sapremo se il Teramo è in Serie C oppure in Serie D, al momento sembrerebbe Serie D. E ancora il Chieti Valconi 14 luglio, ma resta il rebus societario, fissato l'udienza al collegio di garanzia per sperare ancora nella Serie D. Russo incontra a Roma esperti di diritto sportivo, la situazione dicono è molto molto molto complessa per quanto riguarda il Chieti, anche perché non c'è attualmente un presidente con i soldini, anzi diciamola tutta, non ci sono i soldini, va bene, e se non ci sono i soldi tutte le chiacchiere vanno a zero, come diceva qualcuno, anzi le chiacchiere stanno a zero. Dunque gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene così, dunque andiamo avanti musicalmente parlando, che abbiamo a Radio Amica, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate tra poco dalla Mica Radio Mica International, prima i nostri super concorsi e festival del momento. Sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. E ancora, chiaramente ricordo che sabato 18 luglio c'è l'ultima puntata di Primissima, poi naturalmente si va in vacanza, si riparte il 31 di agosto, quest'anno prima, va bene. Ristorante Arachino da Sante Trottoletto Alto al presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con Stazione Servizi EP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, servizi qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Bene signori, ci siamo arrivati al venerdì 26, oggi è venerdì 26, sera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, organico. La fortuna, prepariamoci per la fortuna, che con un jackpot del 6 al Super Enalotto che sale sempre più su. Vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai.
3: A mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con la fortuna, concorso numero 101, combinazione vincente al Super Enalotto 25 27 54 72 73 76, numero giorni 31, superstar 80, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 179.000 euro, ai 4 429 euro, ai 3 28 euro e 18, ai 2 5 euro e 53 per lo super combinazione vincente, che è la seguente: 25 27 30, 54 72 73 76, numero giorni 31, superstar 80. Allora, oggi venerdì, si gioca ancora stasera, siamo arrivati al concorso numero 102, attenzione, il 6 vale stasera 184 milioni 900 mila euro, mamma mia. Veniamo al gioco dell'otto, rotte scelte Torino e Venezia, numeri consigliati 66, 68, 73, abbinati al 27 e 28, ripeto, 66, 68, 73, abbinati al 27 e 28 su Torino e Venezia, su Cagliari e Firenze. Abbiamo 12, 14, 19 abbinati al 49,50, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 49,50 su Cagliari e Firenze. Buona fortuna. Adesso naturalmente è il momento delle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone in onda, sempre su Radio Mica International per tutta l'estate.
3: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, a Mocione Bellante, Foschi, Bellante Stazione, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, in Vallibrata, a San Martino Nereto, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola Corinti, Via Nuova Colledara, a Montorio, farmacia del Parco Crognaletto, Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Perfetto, questo è quanto. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati, è il momento della di Radio Mica International 49, complimenti, andiamo con le super classifiche dei paperoni. I più ricchi d'Italia, al primo posto, eredi Leonardo Del Vecchio, davanti a Prada Miuccia e Bertelli Patrizio. Al terzo famiglia Rocca, al quarto famiglia Benetton, al quinto famiglia Agnelli Elkan Nasi, al sesto Garavoglia, al settimo Bulgari Nicola e Paolo, all'ottavo posto Stefano Pessina, al nono De Negri Gustavo, al decimo Piero Ferrari della Ferrari. Dunque, e poi c'è al dodicesimo posto Francesco Gaetano Galtagirone del giornale Il Messaggero ed altro ancora. E quindi, come vedete, questi sono i super ricchi paperoni d'Italia. Al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, Miuccia, Prada Miuccia e famiglia Rocca. Domani tocca invece ai libri più venduti della settimana. Adesso invece subito all'oroscopo, i programmi in TV e le comunicazioni di servizio. Siamo arrivati alla chiusura di primissima, due cose, due molto importanti, e ci siamo subito. Perfetto, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
4: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Gran finale, Radio Mica International, per primissima c'è la chiusura con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo. Venerdì 26 di giugno, Ariete, oggi ti scopri più sognatore e influenzabile, disponibile a prendere in considerazione sogni quasi impossibili. Toro, la giornata evidenzia un tuo lato impulsivo che solitamente mantieni in sordina, adesso si vengono a creare le circostanze giuste. Gemelli, la luce della luna illumina in maniera diversa la situazione in cui ti stai muovendo nel lavoro e ti consenti di trovare soluzioni che non avevi considerato. Cancro, nel lavoro ti mantieni attento nei confronti dei limiti oggettivi nella situazione in cui ti trovi. Oggi la giornata tende a farti sovrapporre i sogni alla realtà. Leone, ancora per qualche giorno si fa sentire il desiderio di impegnare le tue energie a livello professionale con una certa dose di combattività. Vergine, senza che tu debba far nulla di particolare, oggi sembra che i pianeti lavorino per te creando circostanze che ti sono favorevoli. Bilancia, sei in un momento ricco e stimolante che ti consente di mettere in luce i tuoi talenti e trovare le persone giuste per valorizzarli e trasformarli in successi personali. Scorpione, l'aspetto teso tra Luna nel tuo segno e Marte che è in opposizione crea un particolare dinamismo che ti sfida, spingendoti a mettere a frutto le tue intuizioni. Sagittario, il gioco dei pianeti alimenta il tuo lato più idealista e utopico, mettendo in luce il sognatore visionario che sempre guida in qualche modo la tua vita. Capricorno, trovi il modo di dar spazio alla tua sensibilità, al tuo lato più fragile e ingenuo che non sempre sai valorizzare nel modo giusto e tendi a censurare. Acquario, la potenzialità legate al lavoro sono davvero tante, non è facile star dietro a tutte, ma puoi iniziare rendendoti disponibile a un coinvolgimento maggiore. Pesci, grazie all'aiuto di una configurazione amica riesci a mettere meglio in valore i tuoi talenti, puntando finalmente sulla tua capacità di individuare di volta in volta soluzioni creative e di successo. Ok, bene, signori, ci siamo. Andiamo subito con i programmi in televisione. Oggi, anzi stasera, da vedere assolutamente, c'è Norvegia-Francia, questa non ve la perdete. Su Rai 2 alle 21.20, Noi serie televisiva. Su Rai 3, Sissi, destino di un'imperatrice. Rete 4, Quarto Grado, Canale 5, L'erede. Su Italia 1, Indiana Jones, L'ultima crociata. Sulla 7, Propaganda Live. Su TV 8, I delitti del Bar Lume. Su Tele 9, I migliori fratelli di Crozza, spettacolo musicale. Perfetto, bene. Allora, andiamo adesso invece chiaramente con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Le grandi marche, consigli architetto e mobili per una scelta importante. Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso subito al momento della musica. Che tipo di musica va su Radio Mica International? È il momento di canzoni vetrina di grandi successi. E che successi, i nostri super concorsi e festival. Signori, è il momento di una foto per

Portateci in giro per il mondo insieme a voi, sempre Radio Amica Internazionale, con un pezzo d'Abruzzo di Teramo, d'Abruzzo d'Italia. Perfetto, bene. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

E Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento naturalmente notiziario di prima pagina, prima ancora è di primissima chiaramente. Vi ricordo che oggi è venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque avremo queste notizie: apocalisse Venezuela, drammatica ricerca dei superstiti tra le macerie di un palazzo crollato appunto alla Guaira. E ancora Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, batto sul libero posto UNIFIL, dopo Rutte Teheran attacca, Italia complice degli USA, la Premier mai partecipata al conflitto. E ancora veniamo un'altra notizia: Mattarella, la carta della costituente nel nome dell'unità. E ancora ora andiamo avanti, le ferrovie, Donnarumma lascia Salvini, adesso parte la fase 2 per il dopo un interno naturalmente come responsabile alle ferrovie. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. E ancora il segno più del giorno, il segno della bilancia. Per lo sport, clamoroso a Sant'Egidio, Cappellacci litiga con i dirigenti della Sant'Egidiese, non si mette d'accordo su nulla e naturalmente non è più l'allenatore, se ne va, si alza e se ne va. Dunque sentiamo, diamoci una botta di energia anche oggi, sentiamo, prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito ad aprire prima parte, siete i benvenuti con naturalmente Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, Giulia Nova, Lido, prego.
1: Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo a prima parte, cosa va attualmente musicalmente parlando, canzoni in vetrina di grandi successi, bene, Sciolella, Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una estate piena di eventi, il 27 per esempio, 27 di giugno, e cioè domani, c'è la Notte Rosa appunto a Tortore Toretto, Notte Rosa anche allo chalet, la Sirenetta da Riccardo, perfetto, bene ancora, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Abbiamo una novità musicale del momento, naturalmente Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, che è una cosa molto molto molto bella questa canzone, va bene, allora bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortore Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, vai, massima del giorno, ci siamo ancora qui, ebbene abbiamo il momento di 900, prendiamoci un bel caffè, vai, sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
2: Ok, bene, dunque allora veniamo subito alla massima del giorno. Un leader saggio condivide con i suoi dipendenti sia il profitto che il merito, non solo perché se lo meritano, ma anche perché sa bene che è il miglior modo di assicurarsi il successo. Va bene? Perfetto. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora, su Radio Amica tutti i giorni, la parte orchestrale qui a Radio Amica si chiama Ossigeno Puro. Con noi c'è ancora C'è una volta l'US, dirige il maestro Ennio Morricone. E ancora, signori, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti subito, arriva anche Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Subito notizie importanti. Dunque, la prima è questa, che da sabato 18 di luglio stop naturalmente a primissima, riprenderemo poi ai primi di il 31 di agosto. Va bene, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Ancora, Nero di Seppia, stasera che sera, il Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana. Oltre la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico con la canzone La Cucaraccia, sarà con noi fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Bene, Radio Amica International, l'unica radio in città. Avalà, tra poco il meteo, sentiamo un po' tranquillamente il Garden Lido. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti naturalmente con il tempo previsto per oggi. Gran bella giornata, solata, zero termico intorno ai 4400 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 31, Chieti più 21 più 32, Teramo più 21 più 33, Giulianova più 23 più 32.

0: Internazionale, sentiamo, prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica Internazionale, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Andiamo pure avanti con le notizie che abbiamo. Terremoto devastante in Venezuela, centinaia di morti, quasi 40.000 dispersi. Due potenti scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito Caracas, la zona costiera di La Guaira. Tra le vittime anche un 56enne italo-venezuelano. La Farnesina, si cercano altri connazionali. Si scava fra le macerie di centinaia di edifici, il fondo monetario stanzia 200 milioni di euro, di dollari scusate, per la ricostruzione. Basta un movimento di 2 centimetri per causare un disastro come a Messina. Lo spostamento della placca è lento, solo in apparenza l'energia accumulata muove la crosta terrestre per diversi metri. Terrore per 45 secondi, mi sembra di rivivere l'incubo dell'Irpinia. Il geogolfo italiano a Caracas, la prima scossa sembrava non finire mai, la seconda è stata più forte. È un colpo letale per il Venezuela, già travolto dalla crisi economica. Qui in città sapevamo che prima o poi sarebbe stato un grande terremoto, ce lo aspettavamo. Quando tornavo dalla mia famiglia in provincia di Avellino, dormivo nel roulotte, ora almeno la mia casa ha resistito. Un popolo abituato, quello venezuelano, a resistere, che adesso resta però senza difese. E ancora Meloni, mai partecipato agli attacchi di Iran, Libano, patto con Macron, primo summit intergovernativo dopo 6 anni, siamo partner indispensabili, intesa per una coalizione militare in Medio Oriente dopo il disimpegno degli Stati Uniti. Replica il segretario generale della NATO, quando si parla si deve essere prudenti, ma è concesso le basi fuori dalle regole. Nasce un nuovo asse privilegiato in Europa, abbiamo interessi convergenti, accordi economici su energia, difesa e aerospazio. Difesa nucleare, aerospazio, riparte motore italo-francese. I ministri dei due paesi hanno firmato dichiarazioni di intenti che guardano anche a infrastrutture, formazione, agricoltura e sicurezza. Tajani, creiamo campioni europei. L'obiettivo è avere maggiori volumi di interscambio e più peso strategico per Palazzo Chigi ed Eliseo a Bruxelles. Camera della Moda, Coop e AIS hanno stretto alleanze con i loro omologhi d'Oltralpe. Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, amici per forza, niente polemiche con la Casa Bianca. I due leader ritrovano la sintonia, rapporti glaciali, no, entrambi difendiamo gli interessi nazionali, come giusto che sia. E ancora andiamo avanti, ultima pagina. Caldo, l'asfalto supera i 50 gradi, in Spagna 212 morti in 3 giorni. In Italia registrati 5 decessi per il grande caldo. In Francia, bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto. Bertolaso, in Lombardia, alcuni ospedali in sofferenza. Bolino rosso in 18 città. A Madrid, il suolo tocca i 55 gradi. A Roma, 44. Uffici senza condizionatore. A Palermo, udienze sospese in tribunale. Nel pronto soccorso, travolti all'AFA. Qui è il caos. 30 ambulanze in 2 ore. Anziani, disidratati e ammalori sotto al sole. Aumentano gli accessi nei PS della capitale. Un inferno. La mossa del Ministero, corsie speciali in ospedale, misure per i concerti, il vertice dell'emergenza caldo, un trattamento tempestivo per i malori, coinvolti medici di famiglia per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso. E intanto ci si prepara per la grande giornata, la grande serata con Ultimo. I fan di Ultimo sono già arrivati a Tor Vergata per il concerto del 4 luglio, dormono in tenda attualmente con questo caldo. Beati loro, vabbè che ci riescono. Dunque andiamo ancora avanti, l'omaggio di Mattarella è

0: dei costituenti diedero forma alla libertà. A Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dell'assemblea che scrisse la carta per il capo dello Stato fu una rivoluzione pacifica che traghettò il paese verso la democrazia. L'Italia, rifondata sui pilastri di concordia e unità, riuscì a salvaguardare l'indipendenza degli Stati Uniti. Legge elettorale in aula e scontro, la premier Meloni vuole le urne subito. Oggi alla Camera via discussione sullo stabilicum, il timore del centro-sinistra. Meloni punta a chiudere entro l'estate per votare in ottobre ed evitare il giudizio della consulta. Il pranzo con te Bonelli. Ancora PD, 5 Stelle e AVS sulle barricate, l'idea di chiedere il voto segreto per affossare l'indicazione del nome per Palazzo Chigi. Veniamo un'altra notizia. Dunque, mi vergognavo del PD, dice Nicola Zingaretti, ma ora è il Partito Unito e vuole parlare al paese. L'ex segretario democratico Elislan ha creato le precondizioni per vincere. Conte ha il merito di aver portato il Movimento 5 Stelle a sinistra. Il caso delle sorelline ritrovate, scarcerati madre, nonno e compagno. Obbligo di dimora per la donna, suo padre e il compagno accusati di aver sequestrato le due ragazze. Lei chiede scusa e lacrime davanti al giudice, erano disperate, stavano male e volevano tornare a casa. Non abbiamo usato la forza, convalidati fermi, deciso anche l'obbligo di firma due volte al giorno. Ponte sullo stretto, gli intercettati, abbiamo vinto il totocalcio. Il commento sul decreto sblocca iter, uno degli indagati dice: due giudici della Corte dei Conti sono accreditati. Abbiamo vinto il totocalcio, così lo scorso 23 aprile l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato, commentava con l'ex componente del CDA della stessa società, Tommaso Saccomanno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, ancora no, ma potremmo vincere, dice l'altro. Beh, insomma, la superstite, l'uscita di sicurezza chiusa con una catena, dice la superstite di Classe Montana. L'uscita di sicurezza del locale interrato del Constellation a Classe Montana era chiusa con una catena, lo racconta Sofia Donadio, studentessa del liceo Virgilio di Milano, che si è salvato per miracolo, ma insomma porta i segni ancora di questa brutta notte a Crasmontana. La strage di Viareggio, condanne confermate, si apre il carcere per Moretti, la Cassazione definitiva la pena di 5 anni, respinti i ricorsi anche degli altri 11 imputati. La legale dell'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria sono indignate. Il mio cliente va in cella comunque a testa alta. Considerati i 72 anni di età del manager in pensione, il suo avvocato chiederà di fargli scontare la pena ai domiciliari. Dunque, però, c'è anche da dire che nell'incidente morirono 32 persone in questo incidente ferroviario, quindi non è uno scherzo, voglio dire. Qualcuno ha la responsabilità e deve pagare. Veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda le Ferrovie dello Stato. Donnarumma in uscita, Salvini parte la fase 2. Nel confronto diretto il manager aveva chiesto di poter firmare la semestrale nel CDA del 31 luglio. Al suo posto prevista una soluzione interna, in poll l'amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Va bene, dunque la prima notizia: blackout e ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel. La commissione di vigilanza pronta a fissare una seduta straordinaria per discutere delle criticità. Riunione in prefettura con le società e l'Enel, praticamente il comune, per fare il punto su interventi e comunicazioni. Due operai feriti da ritorno di fiamma stanno riparando la condotta del gas a San Felice di Torricella. Le loro condizioni non sono gravi. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in località San Felice di Torricella Sicura. Due operai impegnati in un'attività di riparazione di una perdita di gas sono stati raggiunti da un ritorno di fiamma, restando per l'appunto feriti. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia: strade e ponti, stanziati 700.000 euro dal Consiglio Comunale Terramano, vi libera nuovi fondi per controlli sui viadotti per rifacimento degli asfalti a San Nicolò Colaterrato e Gamarana. Approvata la variazione di bilancio di 2.300.000 euro, ma l'opposizione contesta le scelte economiche. Gemellaggio, proteste e scontri in aula, momenti di tensione per striscione contro il patto tra Teramo, la città israeliana di Risciolle e Zion. È saltata per mancanza il numero legale, seconda parte del Consiglio Comunale ieri a Teramo. La seduta si è interrotta dopo l'approvazione della variazione di bilancio del DOP e dovrà riprendere il prossimo 1 luglio. Laghetto senza acqua, c'è la diffida alla villa comunale. Il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale. Nei giorni scorsi erano susseguite segnalazioni sulle pessime condizioni del laghetto alla, appunto, alla villa comunale di Teramo. E ancora andiamo avanti, stazione apre la nuova strada, a luglio si inaugura la piazza, lunedì parte la sperimentazione, il tratto tra via Aeroporto e via Crispi sarà a senso unico. L'assessore di Marcantonio, una soluzione che dà respiro alla viabilità in una zona strategica. E ancora transumanza ad Arsita, rivivono le tradizioni, domenica torna ad Arsita transumanza verticale, appuntamento che ogni anno richiama escursionisti e appassionati desiderosi di scoprire uno dei riti più antichi della cultura pastorale abruzzese. Affidamenti del comune esposto in procura a Campri, l'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione, sospesa, rendiconto e consulenze. Discarica di Irgine a Notaresco, il comitato via contesta i documenti al comune. La riunione in regione, sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni. Il consigliere Marziani, un passaggio fondamentale che riapre il confronto su un iter complesso. Il mancato rispetto dei termini delle prescrizioni date all'ente potrebbero portare a una diffida e alla nomina di un commissario. Ad Atri, i funerali dell'ultimo l'ultimo saluto al farmacista Vecchioni, Aristide Vecchioni, che aveva ben 94 anni. In pensione anche il medico di montagna di Gian Pietro, per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra, 50 anni trascorsi a curare con la preparazione medica, ma soprattutto con la gentilezza, la disponibilità e il saper ascoltare migliaia di pazienti dell'entroterra. E ancora vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Maxi antenna ad Ancararo vince il comune, il Consiglio di Stato dice no. Riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso alla società telefonica contro il diniego, il sindaco Panicchi riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico. E ancora aperta la nuova piazza sul mare a Tortoretto, i lavori nell'area lungomare Sirena sono costati 3 milioni, tutto rinaugurato per la nuova stagione estiva, una bella cerimonia a Tortoretto, una bella piazza sicuramente. Negozi e uffici senza Inter da giorni, a proteste a Tortoretto. Dunque è una situazione di forte disagio quella che da lunedì mattina vivono attività commerciali, le abitazioni private di via Carducci e Trieste, praticamente al centro di Tortoretto Lido. Mannoia, Bregovic, Pat Metheny, Tris di Star per estate giugliese. Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli, tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il 1 agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata. E ancora autismo, riconoscimento alla piccola opera, la regione ha concesso l'accreditamento alla struttura a tempi brevi per la riapertura della biblioteca. Mosciano, scooter finisce contro due auto, 45enne ospedale, 3 feriti lievi. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Mosciano stazione, per causa ancora in corso di accertamento, 3 mezzi tra cui uno scooter si sono scontrati in prossimità di un incrocio. E ancora condotta idrica a Roseto, lavori a metà, finito il tempo per le opere del PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rossetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento. La presidente della Rusoletti Cogniti, fondi c'erano, ma il tempo a disposizione no. Nuovi progetti per cultura e sport alla villa comunale di Roseto per estate 2026, al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto. Scuola Romani, il comune, un'ora ditta per ripartire, la richiesta al ministero. I primi interventi fatti dall'impresa a cui l'amministrazione rescisse il contratto per inadempienze. E ancora, vediamo altra notizia, fusione Atri Pineto, 1000 sede nella prima consultazione online. E quella promossa dall'associazione Adria, l'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra residenti dei due centri. I promotori, c'è un interesse crescente attorno all'idea di avviare una maggiore integrazione fra i territori. E ancora andiamo avanti, scuole nei moduli, allarme tra i genitori, per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bambini, per il comune sono strutture idonee questi appunto questi moduli abitativi. Beh, immagino il grande caldo d'estate, il grande freddo d'inverno. Vediamo ancora Silvi, calendario estivo e musicale, arrivano Gene Gnocchi e arriva anche Michele Zarrillo il 6 agosto in Piazza dei Pini a Silvi. E ancora fibrosi cistica, progetto premiato ad Atri, il centro AS contribuisce al riconoscimento di un progetto di ricerca scientifica. È tutto, signori, andiamo a vedere un po' lo sport, perché ci sono delle novità davvero eccezionali, come quello di Cappellacci che va via dalla Sant'Egidiese. Dunque, ma prima i mondiali, l'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai sedicesimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno come migliore terza. Complimenti all'Ecuador, bello, veloce e spumeggiante. L'Ecuador che batte in rimonta una Germania troppo timida e resta mondiale di calcio qualificandosi come terza grazie ai 4 punti conquistati. Poi ancora Mbappé Haaland, stasera la grande sfida alle ore 21 su Rai 1, e la sfida tra titani, sicuramente una gran bella partita quella tra Francia e Norvegia. Stasera la Francia cerca l'ennesimo colpo, ma la rivelazione Norvegia fa paura, potrebbe essere una di quelle squadre da battere assolutamente. Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni di euro, si muove il mercato Serie A, l'Inter punta a Kuga per la fascia, la Juventus ha l'accordo con Colomuani come nuovo centravanti della Juventus. Veniamo adesso un'altra notizia, veniamo a questa notizia, niente stadio per l'altra Merlin, in Messico era vera star, la si vede ovunque in TV, sui social, persino sui giornali, è diventata in poco tempo la mascotte nazionale in questo super mondiale. E ancora per i mondiali, festeggia anche la Costa d'Avorio, basta doppiette di Pepe per mettere KO il Curaçao e volare ai sedicesimi, Caraibici eliminati con un solo punto fatto, hanno fatto già tanto. E ancora vediamo al tennis, Wimbledon, non solo Sinner, tutti gli italiani puntano a stupire in questo torneo di Wimbledon. Ancora pesa naturalmente l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz. Torna Bezzecchi, ma nel MotoGP, ma Marquez ringhia, il leader del mondiale cerca il riscatto ad Assendo per caso Brno. Intanto c'è il passaggio di Bagnaia che firma con l'Aprilia fino al 2030. Nella Formula 1 Russell teme Hamilton in Austria, ma l'inglese Ferrari spegne l'entusiasmo. Restiamo calmi, oggi le prime libere, domenica la gara alle ore 15, Formula 1 in Austria. E ancora andiamo avanti, parte l'asta per Di Nardo, su di lui c'è anche la Serie A, l'attaccante fa gol a molti club, sondaggio di Frosinone, Monza e Cagliari per sostituire il bomber Campano, in prima il pronome sulla lista è quello di Parigi del Latina. Boucher vorrebbe trattenere Insigne, il capitano non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. E ancora clamoroso in casa Sant'Egidiese, se ne va Cappellacci che lascia il club, la decisione di separarsi è arrivata ieri al termine di una riunione con la società. I giallorossi già in cerca del sostituto, prende quota la pista del vice censore. Vedremo un po' cosa farà la Sant'Egidiese, peccato però essersi fatto scappare Cappellacci, in Serie D andava molto molto bene. Il Giulianova firma il secondo colpo in arrivo Cangemi, e Alessandro Cangemi, 30 anni, il secondo colpo di mercato del Giulianova, l'ha voluto Paolo D'Ercole perché lo ha tenuto anche a Teramo, Alessandro Cangemi. E ancora vediamo un'altra notizia, a Teramo un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni, è un passo alla sesta conferma tra giocatore del Teramo, DS Micciola, infatti vicino alla definizione di nuovo contrattuale col difensore trentenne Leonardo Bruni, a breve dovrebbe esserci la fumata bianca. E intanto sul futuro del Teramo non si sa ancora niente, ma entro martedì 30 giugno sapremo se il Teramo è in Serie C oppure in Serie D, al momento sembrerebbe Serie D. E ancora il Chieti Valconi 14 luglio, ma resta il rebus societario, fissato l'udienza al collegio di garanzia per sperare ancora nella Serie D. Russo incontra a Roma esperti di diritto sportivo, la situazione, dicono, è molto molto molto complessa per quanto riguarda il Chieti, anche perché non c'è attualmente un presidente con i soldini, anzi diciamola tutta, non ci sono i soldini, va bene, e se non ci sono i soldi tutte le chiacchiere vanno a zero, come diceva qualcuno, anzi le chiacchiere stanno a zero. Dunque, gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti. Musicalmente parlando, che abbiamo a Radio Amica, canzone in vetrina, vetrina di grandi successi. Di Sante Mobili Arredi. Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate tra poco dalla Mica Radio Mica International, prima i nostri super concorsi e festival del momento. Sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque andiamo con il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. E ancora, chiaramente ricordo che sabato 18 luglio c'è l'ultima puntata di Primissima, poi naturalmente si va in vacanza, si riparte il 31 di agosto, quest'anno prima, va bene. Ristorante Arachino da Sante Tortoletto Alto al presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con Stazione Servizi EP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Bene signori, ci siamo, siamo arrivati al venerdì 26 oggi, e venerdì 26 sera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, organico. La fortuna, prepariamoci per la fortuna, che con un jackpot del 6 al Super Enalotto che sale sempre più su. Vabbè, senti un po', prego regia, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con la fortuna, concorso numero 101, combinazione vincente al Super Enalotto 25 27 54 72 73 76, numero giorno di 31, Superstar 80, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 179.000 euro, ai 4 429 euro, ai 3 28 euro e 18, ai 2 5 euro e 53, per lo super combinazione vincente che è la seguente: 25 27 30, 54 72 73 76, numero giorni 31, Superstar 80. Allora, oggi venerdì, si gioca ancora stasera e siamo arrivati al concorso numero 102. Attenzione, il 6 vale stasera 184.900.000 euro, mamma mia. Veniamo al gioco dell'otto, rotte scelte Torino e Venezia, numeri consigliati 66, 68, 73 abbinati al 27 e 28, ripeto 66, 68, 73 abbinati al 27 e 28 su Torino e Venezia, su Cagliari e Firenze. Abbiamo 12, 14, 19 abbinati al 49 e 50, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 49 e 50 su Cagliari e Firenze. Buona fortuna. Adesso naturalmente è il momento delle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone in onda, sempre su Radio Mica International per tutta l'estate. Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, a Mocione Bellante, Foschi, Bellante Stazione, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, in Val Librata, a San Martino Nereto, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola Corinti, Via Nuova Colledara, a Montorio, farmacia del Parco Crognaletto, Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Perfetto, questo è quanto. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati, è il momento della di Radio Mica International 49, complimenti, andiamo con le super classifiche dei paperoni. I più ricchi d'Italia, al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, davanti a Prada Miuccia e Bertelli Patrizio, al terzo famiglia Rocca, al quarto famiglia Benetton, Al quinto famiglia Agnelli Elkan Nasi, al sesto Garavoglia, al settimo Bulgari Nicola e Paolo, all'ottavo posto Stefano Pessina, al nono De Negri Gustavo, al decimo Piero Ferrari della Ferrari. Dunque, e poi c'è al dodicesimo posto Francesco Gaetano Galtagirone del giornale Il Messaggero ed altro ancora. E quindi, come vedete, questi sono i super ricchi paperoni d'Italia. Al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, Miuccia, Prada Miuccia e famiglia Rocca. Domani tocca invece ai libri più venduti della settimana. Adesso invece subito all'oroscopo, i programmi in TV e le comunicazioni di servizio. Siamo arrivati alla chiusura di Primissima. Due cose, due molto importanti, e ci siamo subito. Perfetto. Se la regia è pronta, possiamo andare. Prego.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Gran finale, Radio Amica International, per Primissima, c'è la chiusura con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo. Venerdì 26 di giugno, Ariete, oggi ti scopri più sognatore e influenzabile, disponibile a prendere in considerazione sogni quasi impossibili. Toro, la giornata evidenzia un tuo lato impulsivo che solitamente mantieni in sordina, adesso si vengono a creare le circostanze giuste. Gemelli, la luce della luna illumina in maniera diversa la situazione in cui ti stai muovendo nel lavoro e ti consenti di trovare soluzioni che non avevi considerato. Cancro, nel lavoro ti mantieni attento nei confronti dei limiti oggettivi nella situazione in cui ti trovi. Oggi la giornata tende a farti sovrapporre i sogni alla realtà. Leone, ancora per qualche giorno si fa sentire il desiderio di impegnare le tue energie a livello professionale con una certa dose di combattività. Vergine, senza che tu debba far nulla di particolare, oggi sembra che i pianeti lavorino per te creando circostanze che ti sono favorevoli. Bilancia, sei in un momento ricco e stimolante che ti consente di mettere in luce i tuoi talenti e trovare le persone giuste per valorizzarli e trasformarli in successi personali. Scorpione, l'aspetto teso tra Luna nel tuo segno e Marte che è in opposizione crea un particolare dinamismo che ti sfida, spingendoti a mettere a frutto le tue intuizioni. Sagittario, il gioco dei pianeti alimenta il tuo lato più idealista e utopico, mettendo in luce il sognatore visionario che sempre guida in qualche modo la tua vita. Capricorno, trovi il modo di dar spazio alla tua sensibilità, al tuo lato più fragile e ingenuo che non sempre sai valorizzare nel modo giusto e tendi a censurare. Acquario, la potenzialità legate al lavoro sono davvero tante, non è facile star dietro a tutte, ma puoi iniziare rendendoti disponibile a un coinvolgimento maggiore. Pesci, grazie all'aiuto di una configurazione amica riesci a mettere meglio in valore i tuoi talenti, puntando finalmente sulla tua capacità di individuare di volta in volta soluzioni creative e di successo. Ok, bene, signori, ci siamo. Andiamo subito con i programmi in televisione. Oggi, anzi stasera, da vedere assolutamente, c'è Norvegia-Francia, questa non ve la perdete. Su Rai 2 alle 21.20, Noi serie televisiva. Su Rai 3, Sissi, destino di un'imperatrice. Rete 4, Quarto Grado, Canale 5, L'erede. Su Italia 1, Indiana Jones, L'ultima crociata. Sulla 7, Propaganda Live. Su TV 8, I delitti del Bar Lume. Su Tele 9, I migliori fratelli di Croce. forza, spettacolo musicale, perfetto, bene. Allora, andiamo adesso invece chiaramente con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Le grandi marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso subito al momento della musica. Che tipo di musica va su Radio Mica International? È il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi e che successi. I nostri super concorsi e festival, signori, è il momento di una foto per l'estate, partecipare semplice. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta, oggi venerdì 26 di giugno, pensate un po', tra poco siamo a luglio, ebbene stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Dunque siamo alla web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, play ci sei, ok? Bene, portateci in giro per il mondo insieme a voi, sempre Radio Mica International, con un pezzo d'Abruzzo, di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia. Perfetto, bene. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

sorriso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione.

Abbiamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

quanto è vero, più di prima, ancora, ancora, allora se è vero.

extent.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento naturalmente notiziario di prima pagina, prima ancora è di primissima chiaramente. Vi ricordo che oggi è venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque avremo queste notizie: apocalisse Venezuela, drammatica ricerca dei superstiti tra le macerie di un palazzo crollato appunto alla Guaira. E ancora Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, batto sul libero posto UNIFIL, dopo Rutte Teheran attacca, Italia complice degli USA, la Premier mai partecipata al conflitto. E ancora veniamo un'altra notizia: Mattarella, la carta della costituente nel nome dell'unità. E ancora ora andiamo avanti, le ferrovie, Donnarumma lascia Salvini, adesso parte la fase 2 per il dopo un interno naturalmente come responsabile alle ferrovie. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. E ancora il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Per lo sport, clamoroso a Sant'Egidio, Cappellacci litiga con i dirigenti della Sant'Egidiese, non si mette d'accordo su nulla e naturalmente non è più l'allenatore, se ne va, si alza e se ne va. Dunque sentiamo, diamoci una botta di energia anche oggi, sentiamo, prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito ad aprire prima parte, siete i benvenuti con naturalmente Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, Giulia Nova, Lido, prego.
1: Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo a prima parte, cosa va attualmente musicalmente parlando, canzoni in vetrina di grandi successi, bene, Sciolella, Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una estate piena di eventi. Il 27, per esempio, 27 di giugno, e cioè domani, c'è la Notte Rosa appunto a Tortore. Notte Rosa anche a Rochalet, la Sirenetta da Riccardo, perfetto, bene. Ancora, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Abbiamo novità musicale del momento, naturalmente Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, che è una cosa molto molto molto bella questa canzone, va bene. Allora, bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortore Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, vai. Massima del giorno, ci siamo ancora qui? Ebbene, abbiamo il momento di 900, prendiamoci un bel caffè, vai, sentiamo, prego.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, dunque allora veniamo subito alla massima del giorno. Un leader saggio condivide con i suoi dipendenti sia il profitto che il merito, non solo perché se lo meritano, ma anche perché sa bene che è il miglior modo di assicurarsi il successo. Va bene? Perfetto. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica tutti i giorni la parte orchestrale qui a Radio Amica, si chiama Ossigeno Puro. Con noi c'è ancora C'è una volta l'US, dirige il maestro Ennio Morricone. E ancora, signori, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Le notizie importanti subito, arriva anche Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Subito notizie importanti. Dunque, la prima è questa, che da sabato 18 di luglio stop naturalmente a primissima, riprenderemo poi ai primi di il 31 di agosto. Va bene, super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana. Oltre la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico con la canzone La Cucaraccia, sarà con noi fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Bene, Radio Amica International, l'unica radio in città. Avalà, tra poco il meteo, sentiamo un po' tranquillamente il Gardellido. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido.
0: ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti naturalmente con il tempo previsto per oggi. Gran bella giornata, assolata, zero termico intorno ai 4400 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 31, Chieti più 21 più 32, Teramo più 21 più 33, Giulianova più 23 più 32, Roccaraso più 14 più 26, Martinsicuro più 24 più 32, San Matteo del Tronto più 24 più 33. Bene, questo è quanto in questo 26 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 177 dell'anno 2026, alla fine mancano 188. Il sole sorto alle 5:25 e tramonterà questa sera alle 20:39. Bene signori, siamo arrivati, questo è il momento giusto per il notiziario del giorno dall'amica Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Andiamo pure avanti con le notizie che abbiamo. Terremoto devastante in Venezuela, centinaia di morti, quasi 40.000 dispersi, due potenti scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito Caracas, la zona costiera di La Guaira. Tra le vittime anche un 56enne italo-venezuelano. La Farnesina

aspettavamo. Quando tornavo dalla mia famiglia in provincia di Avellino, dormivo nel lotto, ora almeno la mia casa ha resistito. Un popolo abituato, quello venezuelano, a resistere, che adesso resta però senza difese. E ancora Meloni, mai partecipato agli attacchi di Iran, Libano, patto con Macron, primo summit intergovernativo dopo 6 anni, siamo partner indispensabili, intesa per una coalizione militare in Medio Oriente dopo il disimpegno degli Stati Uniti. Replica il segretario generale della NATO, quando si parla si deve essere prudenti, ma è concesso le basi fuori dalle regole. Nasce un nuovo asse privilegiato in Europa, abbiamo interessi convergenti, accordi economici su energia, difesa e aerospazio. Difesa nucleare, aerospazio, riparte motore italo-francese. I ministri dei due paesi hanno firmato dichiarazioni di intenti che guardano anche a infrastrutture, formazione, agricoltura e sicurezza. Tajani, creiamo campioni europei. L'obiettivo è avere maggiori volumi di interscambio e più peso strategico per Palazzo Chigi ed Eliseo a Bruxelles. Camera della Moda, Coop e AIS hanno stretto alleanze con i loro omologhi d'Oltralpe. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, amici per forza, niente polemiche con la Casa Bianca. I due leader ritrovano la sintonia, rapporti glaciali, no, entrambi difendiamo gli interessi nazionali, come giusto che sia. E ancora andiamo avanti, ultima pagina. Caldo, l'asfalto supera i 50 gradi, in Spagna 212 morti in 3 giorni. In Italia registrati 5 decessi per il grande caldo. In Francia, bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto. Bertolaso, in Lombardia, alcuni ospedali in sofferenza. Bolino rosso in 18 città. A Madrid, il suolo tocca i 55 gradi, a Roma 44, uffici senza condizionatore, a Palermo udienze sospese in tribunale. Nel pronto soccorso, travolti all'AFA, qui è il caos, 30 ambulanze in 2 ore. Anziani disidratati e malori sotto al sole, aumentano gli accessi nei PS della capitale, un inferno. La mossa del Ministero, corsie speciali in ospedale, misure per i concerti, il vertice dell'emergenza caldo, un trattamento tempestivo per i malori, coinvolti medici di famiglia per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso. E intanto ci si prepara per la grande giornata, la grande serata con Ultimo. I fan di Ultimo sono già arrivati a Tor Vergata per il concerto del 4 luglio, dormono in tenda attualmente con questo caldo. Beati loro, vabbè che ci riescono. Dunque andiamo ancora avanti. L'omaggio di Mattarella ai padri costituenti diedero forma alla libertà. A Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dell'assemblea che scrisse la carta per il capo dello Stato fu una rivoluzione pacifica che traghettò il paese verso la democrazia. L'Italia, rifondata sui pilastri di concordia e unità, riuscì a salvaguardare l'indipendenza degli Stati Uniti. Legge elettorale in aula e scontro. La premier Meloni vuole le urne subito. Oggi alla Camera via discussione sullo stabilicum, il timore del centro-sinistra. Meloni punta a chiudere entro l'estate per votare in ottobre ed evitare il giudizio della consulta. Il pranzo con te Bonelli. Ancora PD, 5 Stelle e AVS sulle barricate, l'idea di chiedere il voto segreto per affossare l'indicazione del nome per Palazzo Chigi. Veniamo un'altra notizia. Dunque, mi vergognavo del PD, dice Nicola Zingaretti, ma ora il Partito Unito e vuole parlare al paese. L'ex segretario democratico Elislan ha creato le precondizioni per vincere. Conte ha il merito di aver portato il Movimento 5 Stelle a sinistra. Il caso delle sorelline ritrovate, scarcerati madre, nonno e compagno. Obbligo di dimora per la donna, suo padre e il compagno accusati di aver sequestrato le due ragazze. Lei chiede scusa e lacrime davanti al giudice, erano disperate, stavano male e volevano tornare a casa. Non abbiamo usato la forza, convalidati fermi, deciso anche l'obbligo di firma 2 volte al giorno. Ponte sullo stretto, gli intercettati, abbiamo vinto il totocalcio. Il commento sul decreto sblocca iter, uno degli indagati dice 2 giudici della Corte dei Conti sono accreditati. Abbiamo vinto il totocalcio, così lo scorso 23 aprile l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato, commentava con l'ex componente del CDA della stessa società, Tommaso Saccomanno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, ancora no, ma potremmo vincere, dice l'altro. Beh, insomma, la superstite, l'uscita di sicurezza chiusa con una catena, dice la superstite di classe Montana. L'uscita di sicurezza del locale interrato del Constellation a classe Montana era chiusa con una catena, lo racconta Sofia Donadio, studentessa del liceo Virgilio di Milano, che si è salvato per miracolo, ma insomma porta i segni ancora di questa brutta nottata.

0: a Crans-Montana. La strage di Viareggio, condanne confermate, si apre il carcere per Moretti, la Cassazione definitiva la pena di 5 anni, respinti i ricorsi anche degli altri 11 imputati. La legale dell'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria sono indignate. Il mio cliente va in cella comunque a testa alta. Considerati i 72 anni di età del manager in pensione, il suo avvocato chiederà di fargli scontare la pena ai domiciliari. Dunque, però, c'è anche da dire che nell'incidente morirono 32 persone in questo incidente ferroviario, quindi non è uno scherzo, voglio dire. Qualcuno ha la responsabilità e deve pagare. Veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda le Ferrovie dello Stato. Donnarumma in uscita, Salvini parte la fase 2. Nel confronto diretto il manager aveva chiesto di poter firmare la semestrale nel CDA del 31 luglio. Al suo posto prevista una soluzione interna, in poll l'amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Va bene, dunque la prima notizia, blackout e ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel. La commissione di vigilanza pronta a fissare una seduta straordinaria per discutere delle criticità. Riunione in prefettura con le società e l'Enel, praticamente al comune, per fare il punto su interventi e comunicazioni. Due operai feriti da ritorno di fiamma stanno riparando la condotta del gas a San Felice di Torricella. Le loro condizioni non sono gravi. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in località San Felice di Torricella Sicura. Due operai impegnati in attività di riparazione di una perdita di gas sono stati raggiunti da un ritorno di fiamma, restando per l'appunto feriti. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia: strade e ponti, stanziati 700.000 euro dal Consiglio Comunale Terramano, vi liberano i fondi per controlli sui viadotti per rifacimento degli asfalti a San Nicolò, Colaterrato e Gamarana. Approvata la variazione di bilancio di 2.300.000 euro, ma l'opposizione contesta le scelte economiche. Gemellaggio, proteste e scontri in aula, momenti di tensione per lo striscione contro il patto tra Teramo e la città israeliana di Rishon e Zion. È saltata per mancanza il numero legale, seconda parte del Consiglio Comunale ieri a Teramo. La seduta si è interrotta dopo l'approvazione della variazione di bilancio del DOP e dovrà riprendere il prossimo 1 luglio. Laghetto senza acqua, c'è la diffida alla villa comunale. Il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale. Nei giorni scorsi sono susseguite segnalazioni sulle pessime condizioni del laghetto alla villa comunale di Teramo. E ancora andiamo avanti, stazione apre la nuova strada, a luglio si inaugura la piazza, lunedì parte la sperimentazione, il tratto tra via Aeroporto e via Crispi sarà a senso unico. L'assessore di Marcantonio, una soluzione che dà respiro alla viabilità in una zona strategica. E ancora transumanza d'Arsita, rivivono le tradizioni, domenica torna ad Arsita transumanza verticale, appuntamento che ogni anno richiama escursionisti e appassionati desiderosi di scoprire uno dei riti più antichi della cultura pastorale abruzzese. Affidamenti del comune esposti in procura a Campri, l'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione su spese, rendiconto e consulenze. Discarica di Irgine a Notaresco, il comitato via contesta i documenti al comune. La riunione in regione, sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni. Il consigliere Marziani, un passaggio fondamentale che riapre il confronto su un iter complesso. Il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni date all'ente potrebbero portare a una diffida e alla nomina di un commissario. Ad altri funerali dell'ultimo l'ultimo saluto al farmacista Vecchioni, Aristide Vecchioni, che aveva ben 94 anni. In pensione anche il medico di montagna di Gian Pietro, per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra, 50 anni trascorsi a curare con la preparazione medica, ma soprattutto con la gentilezza, la disponibilità e il saper ascoltare migliaia di pazienti dell'entroterra. E ancora vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Maxi Antenna, ad Ancararo vince il comune, il Consiglio di Stato dice no. Riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso alla società telefonica contro il diniego, il sindaco Panicchi riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico. E ancora aperta la nuova piazza sul mare a Tortoretto, i lavori nell'area lungomare Sirena sono costati 3 milioni, tutto reinaugurato per la nuova stagione estiva, una bella cerimonia a Tortoretto, una bella piazza sicuramente. Negozi e uffici senza Inter da giorni, a proteste a Tortoretto. Dunque è una situazione di forte disagio quella che da lunedì mattina vivono attività commerciali, le abitazioni private di via Carducci e Trieste, praticamente al centro di Tortoretto Lido. Manoia, Bregovic, Metheny, Pat Metheny, Tris di Star per estate giugliese. Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli, tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il 1 agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata. E ancora autismo, riconoscimento alla piccola opera, la regione ha concesso l'accreditamento alla struttura a tempi brevi per la riapertura della biblioteca. A Mosciano, scooter finisce contro due auto, 45enne ospedale, tre feriti lievi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Mosciano Stazione, per causa ancora in corso di accertamento, tre mezzi, tra cui uno scooter, si sono scontrati in prossimità di un incrocio. E ancora, condotta idrica a Roseto, lavori a metà, finito il tempo per le opere del PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rossetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento. La presidente della Rusoletti Cogniti, fondi c'erano, ma il tempo a disposizione no. Nuovi progetti per cultura e sport alla Villa Comunale di Roseto per estate 2026, al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto. Scuola Romani, il comune, una nuova ditta per ripartire, la richiesta al ministero. I primi interventi fatti dall'impresa a cui l'amministrazione rescisse il contratto per inadempienze. E ancora, vediamo altra notizia, fusione Atri Pineto, mille sine nella prima consultazione online. E quella promossa dall'associazione Adria, l'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra residenti dei due centri. I promotori, c'è un interesse crescente attorno all'idea di avviare una maggiore integrazione fra i territori. E ancora andiamo avanti, scuole nei moduli, allarme tra i genitori, per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bambini, per il comune sono strutture idonee questi appunto questi moduli abitativi. Beh, immagino il grande caldo d'estate, il grande freddo d'inverno. Vediamo ancora Silvi, calendario estivo e musicale, arrivano Gene Gnocchi e arriva anche Michele Zarrillo il 6 agosto in Piazza dei Pini a Silvi. E ancora fibrosi cistica, progetto premiato ad Atri, il centro AS contribuisce al riconoscimento di un progetto di ricerca scientifica. È tutto, signori, andiamo a vedere un po' lo sport, perché ci sono delle novità davvero eccezionali come quello di Cappellacci che va via dalla Sant'Egidiese. Dunque, ma prima i mondiali, l'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai sedicesimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno come migliore terza. Complimenti all'Ecuador, bello, veloce e spumeggiante. L'Ecuador che batte in rimonta una Germania troppo timida e resta in mondiale di calcio qualificandosi come terza grazie ai 4 punti conquistati. Poi ancora Mbappé Alan, stasera la grande sfida alle ore 21 su Rai 1, e la sfida tra titani, sicuramente una gran bella partita quella tra Francia e Norvegia. Stasera la Francia cerca l'ennesimo colpo, ma la rivelazione Norvegia fa paura, potrebbe essere una di quelle squadre da battere assolutamente. Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni di euro, si muove il mercato Serie A, l'Inter punta a Kuga per la fascia, la Juventus ha l'accordo con Colomuani come nuovo centravanti della Juventus. Veniamo adesso un'altra notizia, veniamo a questa notizia, niente stadio per l'altra Merlin in Messico, era vera star, la si vede ovunque in TV, sui social, persino sui giornali, è diventata in poco tempo la mascotte nazionale in questo super mondiale. E ancora per i mondiali festeggia anche la Costa d'Avorio, basta doppiette di Pepe per mettere KO il Curaçao e volare ai sedicesimi, caraibici eliminati con un solo punto fatto, hanno fatto già tanto. E ancora vediamo al tennis Wimbledon, non solo Sinner, tutti gli italiani puntano a stupire in questo torneo di Wimbledon. Ancora pesa naturalmente l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz. Torna Bezzecchi ma nel MotoGP, ma Marquez ringhia, il leader del mondiale cerca il riscatto ad Assen per caso Brno. Intanto c'è il passaggio di Bagnaia che firma con l'Aprilia fino al 2030. Nella Formula 1 Russell teme Hamilton in Austria, ma l'inglese Ferrari spegne l'entusiasmo. Restiamo calmi, oggi le prime libere, domenica la gara alle ore 15, Formula 1 in Austria. E ancora andiamo avanti, parte l'asta per Di Nardo, su di lui c'è anche la Serie A, l'attaccante fa gol a molti club, sondaggio di Frosinone, Monza e Cagliari per sostituire il bomber Campano, in prima il pronome sulla lista è quello di Parigi del Latina. Boucher vorrebbe trattenere Insigne, il capitano non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. E ancora clamoroso in casa Sant'Egidiese, se ne va Cappellacci che lascia il club, la decisione di separarsi è arrivata al termine di una riunione con la società. I giallorossi già in cerca del sostituto, prende quota la pista del vice censore. Vedremo un po' cosa farà la Sant'Egidiese, peccato però essersi fatto scappare Cappellacci, in serie D andava molto molto bene. Il Giulianova firma il secondo colpo in arrivo Cangemi, e Alessandro Cangemi, 30 anni, il secondo colpo di mercato del Giulianova l'ha voluto Paolo D'Ercole perché lo ha tenuto anche a Teramo Alessandro Cangemi. E ancora vediamo un'altra notizia, a Teramo un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni, è un passo alla sesta conferma tra giocatori del Teramo, DS e Micciola, infatti vicino alla definizione di rinnovo contrattuale col difensore trentenne Leonardo Bruni, a breve dovrebbe esserci la fumata bianca. E intanto sul futuro del Teramo non si sa ancora niente, ma entro martedì 30 giugno sapremo se il Teramo è in Serie C oppure in Serie D, al momento sembrerebbe Serie D. E ancora il Chieti Valconi 14 luglio, ma resta il rebus societario, fissata l'udienza al collegio di garanzia per sperare ancora nella Serie D. Russo incontra Roma esperti di diritto sportivo, la situazione dicono è molto molto molto complessa per quanto riguarda il Chieti, anche perché non c'è attualmente un presidente con i soldini, anzi diciamola tutta, non ci sono i soldini, va bene, e se non ci sono i soldi tutte le chiacchiere vanno a zero, come diceva qualcuno, anzi le chiacchiere stanno a zero. Dunque gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque andiamo avanti musicalmente parlando, che abbiamo a Radio Mica canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi di Sante Mobili Ready. Via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate tra poco dall'amica Radio Mica International, prima i nostri super concorsi e festival del momento, sentiamo, prego regia, vai.
0: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. E ancora Chiaramente ricordo che sabato 18 luglio c'è l'ultima puntata di Primissima, poi naturalmente si va in vacanza, si riparte il 31 di agosto, quest'anno prima, va bene. Ristorante Arachino da Sante Tortoletto Alto al presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con Stazione Servizio EP Fratelli Ciprietti, Giulia Rovalido, Mondo Risparmio, Servizio Qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Bene, signori, ci siamo, siamo arrivati al venerdì 26 oggi, è venerdì 26 sera, va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, organico. La fortuna, prepariamoci per la fortuna, che con un jackpot del 6 al Super Enalotto che sale sempre più su. Vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con la fortuna, concorso numero 101, combinazione vincente al Super Enalotto 25 27 54 72 73 76, numero giorno di 31, Superstar 80, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 179.000 euro, ai 4 429 euro, ai 3 28 euro e 18, ai 2 5 euro e 53 per una super combinazione vincente che è la seguente: 25 27 30, 54 72 73 76, numero giorno di 31, Superstar 80. Allora, oggi venerdì si gioca ancora stasera e siamo arrivati al concorso numero 102. Attenzione, il 6 vale stasera 184.900.000 euro, mamma mia. Veniamo al gioco dell'otto, rotte scelte Torino e Venezia, numeri consigliati 66, 68, 73 abbinati al 27 e 28, ripeto 66, 68, 73 abbinati al 27 e 28 su Torino e Venezia, su Cagliari e Firenze. Abbiamo 12, 14, 19 abbinati al 49 e 50, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 49 e 50 su Cagliari e Firenze. Buona fortuna, adesso naturalmente è il momento delle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone in onda, sempre su Radio Mica International per tutta l'estate, vai!
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, a Mocione Bellante, Foschi, Bellante Stazione, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, in Valibrata, San Martino Nereto, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola Corinti, Via Nuova Colledara, a Montorio, farmacia del Parco Crognaletto, Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Perfetto, questo è quanto. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
3: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque siamo arrivati, è il momento della di Radio Amica International 49, complimenti, andiamo con le super classifiche dei paperoni. I più ricchi d'Italia, al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, davanti a Prada Miuccia e Bertelli Patrizio, al terzo famiglia Rocca, al quarto famiglia Benetton, al quinto famiglia Agnelli Elkan Nasi, al sesto Garavoglia, al settimo Bulgari Nicola e Paolo, all'ottavo posto Stefano Pessina, al nono De Negri Gustavo, al decimo Piero Ferrari della Ferrari. Dunque, e poi c'è al dodicesimo posto Francesco Gaetano Galtagirone del giornale Messaggero ed altro ancora. E quindi, come vedete, questi sono i super ricchi paperoni d'Italia. Al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, Miuccia, Prada Miuccia e famiglia Rocca. Domani tocca invece ai libri più venduti della settimana. Adesso invece subito all'oroscopo, ai programmi in TV e le comunicazioni di servizio. Siamo arrivati alla chiusura di Primissima, due cose due molto importanti e ci siamo subito. Perfetto, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Gran finale, Radio Amica International, per Primissima, c'è la chiusura con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo. Venerdì 26 di giugno, Ariete, oggi ti scopri più sognatore e influenzabile, disponibile a prendere in considerazione sogni quasi impossibili. Toro, la giornata evidenzia un tuo lato impulsivo che solitamente mantieni in sordina, adesso si vengono a creare le circostanze giuste. Gemelli, la luce della luna illumina in maniera diversa la situazione in cui ti stai muovendo nel lavoro e ti consenti di trovare soluzioni che non avevi considerato. Cancro, nel lavoro ti mantieni attento nei confronti dei limiti oggettivi nella situazione in cui ti trovi, oggi la giornata tende a farti sovrapporre i sogni alla realtà. Leone, ancora per qualche giorno si fa sentire il desiderio di impegnare le tue energie a livello professionale con una certa dose di combattività. Vergine, senza che tu debba far nulla di particolare, oggi sembra che i pianeti lavorino per te creando circostanze che ti sono favorevoli. Bilancia, sei in un momento ricco e stimolante che ti consente di mettere in luce i tuoi talenti e trovare le persone giuste per valorizzarli e trasformarli in successi personali. Scorpione, l'aspetto teso tra Luna nel tuo segno e Marte che è in opposizione crea un particolare dinamismo che ti sfida, spingendoti a mettere a frutto le tue intuizioni. Sagittario, il gioco dei pianeti alimenta il tuo lato più idealista e utopico, mettendo in luce il sognatore visionario che sempre guida in qualche modo la tua vita. Capricorno, trovi il modo di dar spazio alla tua sensibilità, al tuo lato più fragile e ingenuo che non sempre sai valorizzare nel modo giusto e tendi a censurare. Acquario, la potenzialità legate al lavoro sono davvero tante, non è facile star dietro a tutte, ma puoi iniziare rendendoti disponibile a un coinvolgimento maggiore. Pesci, grazie all'aiuto di una configurazione amica riesci a mettere meglio in valore i tuoi talenti, puntando finalmente sulla tua capacità di individuare di volta in volta soluzioni creative e di successo. Ok, bene, signori, ci siamo. Andiamo subito con i programmi in televisione. Oggi, anzi stasera, da vedere assolutamente, c'è Norvegia-Francia, questa non ve la perdete. Sulle 2 alle 21.20 noi serie televisiva. Sulle 3, Sissi, destino di un'imperatrice. Rete 4, quarto grado, canale 5, l'erede. Su Italia 1, Indiana Jones, l'ultima crociata. Sulla 7, propaganda live. Su TV 8, i delitti del bar Lume. Su Tele 9, i migliori fratelli di Crozza, spettacolo musicale. Perfetto, bene. Allora, andiamo adesso invece chiaramente con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Le grandi marche, consigli d'architetto e mobili per una scelta importante. Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso subito al momento della musica. Che tipo di musica va su Radio Mica International? È il momento di canzoni in vetrina di grandi successi. E che successi, i nostri super concorsi e festival. Signori, è il momento di una foto per l'estate, partecipare semplice. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta, oggi venerdì 26 di giugno, pensate un po', tra poco siamo a luglio. Ebbene, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica Internazionale. Dunque, siamo alla web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it, FEPLE C6, ok? Bene, portateci in giro per il mondo insieme a voi, sempre Radio Mica Internazionale, con un pezzo d'Abruzzo, di Teramo, d'Abruzzo d'Italia. Perfetto, bene. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Un'estate frizzante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

Se mi guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

Io odio non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 50

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

fermati qui, così sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento naturalmente notiziario di prima pagina, prima ancora è di primissima chiaramente. Vi ricordo che oggi è venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque avremo queste notizie: apocalisse Venezuela, drammatica ricerca dei superstiti tra le macerie di un palazzo crollato appunto alla Guaira. E ancora Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, batto sul libero posto Unifil, dopo Rutte Teheran attacca, Italia complice degli USA, la Premier mai partecipata al conflitto. E ancora veniamo un'altra notizia: Mattarella, la carta della costituente nel nome dell'unità. E ancora ora andiamo avanti, le ferrovie, Donnarumma lascia Salvini, adesso parte la fase 2 per il dopo un interno naturalmente come responsabile alle ferrovie. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. E ancora il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Per lo sport, clamoroso a Sant'Egidio, Cappellacci litiga con i dirigenti della Sant'Egidiese, non si mette d'accordo su nulla e naturalmente non è più l'allenatore, se ne va, si alza e se ne va. Dunque sentiamo, diamoci una botta di energia anche oggi, sentiamo, prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito ad aprire prima parte, siete i benvenuti con naturalmente Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, Giulia Nova, Lido, prego.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978.

Attualmente, musicalmente parlando, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Bene, Sciolella, Sirenetta da Riccardo, Tortoratorido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una estate piena di eventi. Il 27, per esempio, 27 di giugno, e cioè domani, c'è la Notte Rosa, appunto a Tortoretto, Notte Rosa anche allo chalet, la Sirenetta da Riccardo. Perfetto, bene ancora, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. Abbiamo una novità musicale del momento, naturalmente Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, che è una cosa molto molto molto bella questa canzone, va bene. Allora, bentornata estate, Garda Lido è sempre aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, vai. Massima del giorno, ci siamo ancora qui? Ebbene, abbiamo il momento di 900, prendiamoci un bel caffè, vai, sentiamo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene, dunque allora veniamo subito alla massima del giorno. Un leader saggio condivide con i suoi dipendenti sia il profitto che il merito, non solo perché se lo meritano, ma anche perché sa bene che è il miglior modo di assicurarsi il successo. Va bene? Perfetto. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. E ancora su Radio Mica tutti i giorni la parte orchestrale, qui a Radio Mica si chiama Ossigeno Puro, con noi c'è ancora C'è una volta l'US, dirige il maestro Ennio Morricone. E ancora signori, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Le notizie importanti subito, arriva anche Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Subito notizie importanti, dunque la prima è questa, che da sabato 18 di luglio stop naturalmente a primissima, riprenderemo poi ai primi di il 31 di agosto. Va bene, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Di Sante Mobili Arredi via, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Ancora Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama al 348 53 88 978.
Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana. Oltre la settimana abbiamo fatto un omaggio al Messico con la canzone La Cucaraccia. Sarà con noi fino alla fine del campionato mondiale di calcio. Al 900 Caffè.

Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Bene, Radio Mica International, l'unica radio in città. Avalà, tra poco il meteo, sentiamo un po' tranquillamente il Gardellido. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti naturalmente con il tempo previsto per oggi. Gran bella giornata, assolata, zero termico intorno ai 4400 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 31, Chieti più 21 più 32, Teramo più 21 più 33, Genova più 23 più 32, Roccaraso più 14 più 26, Martinsicuro più 24 più 32, San Matteo del Tronto più 24 più 33. Bene, questo è quanto in questo 26 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 177 dell'anno 2026, alla fine mancano 188. Il sole sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:39. Bene signori, siamo arrivati, questo è il momento giusto per il notiziario del giorno dall'amica Radio Mica International. Sentiamo, prego, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, venerdì 26 giugno 2026, San Giovanni Paolo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Andiamo pure avanti con le notizie che abbiamo. Terremoto devastante in Venezuela, centinaia di morti, quasi 40.000 dispersi. Due potenti scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito Caracas, la zona costiera di La Guaira. Tra le vittime anche un 56enne italo-venezuelano. La Farnesina, si cercano altri connazionali. Si scava fra le macerie di centinaia di edifici. Il Fondo Monetario stanzia 200 milioni di euro di dollari, scusate, per la ricostruzione. Basta un movimento di 2 centimetri per causare un disastro come a Messina. Lo spostamento della placca è lento, solo in apparenza. L'energia accumulata muove la crosta terrestre per diversi metri. Terrore per 45 secondi, mi sembra di rivivere l'incubo dell'Irpinia. Il geogolfo italiano a Caracas, la prima scossa sembrava non finire mai, la seconda è stata più forte. È un colpo letale per Venezuela, già travolto dalla crisi economica. Qui in città sapevamo che prima o poi sarebbe stato un grande terremoto, ce lo aspettavamo. Quando tornavo dalla mia famiglia in provincia di Avellino, dormivo nell'hotel, ora almeno la mia casa ha resistito. Un popolo abituato, quello venezuelano, a resistere, che adesso resta però senza difese. E ancora Meloni, mai partecipato agli attacchi di Iran, Libano, patto con Macron, primo summit intergovernativo dopo 6 anni, siamo partner indispensabili, intesa per una coalizione militare in Medio Oriente dopo il disimpegno degli Stati Uniti. Replica il segretario generale della NATO, quando si parla si deve essere prudenti, ma è concesso le basi fuori dalle regole. Nasce un nuovo asse privilegiato in Europa, abbiamo interessi convergenti, accordi economici su energia, difesa e aerospazio. Difesa nucleare, aerospazio, riparte motore italo-francese. I ministri dei due paesi hanno firmato dichiarazioni di intenti che guardano anche a infrastrutture, formazione, agricoltura e sicurezza. Tajani, creiamo campioni europei. L'obiettivo è avere maggiori volumi di interscambio e più peso strategico per Palazzo Chigi ed Eliseo a Bruxelles. Camera della Moda, Coop e AIS hanno stretto alleanze con i loro omologhi d'Oltralpe. Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, amici per forza, niente polemiche con la Casa Bianca. I due leader ritrovano la sintonia, rapporti glaciali, no, entrambi difendiamo gli interessi nazionali, come giusto che sia. E ancora andiamo avanti, ultima pagina. Caldo, l'asfalto supera i 50 gradi, in Spagna 212 morti in 3 giorni. In Italia registrati 5 decessi per il grande caldo. In Francia, bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto. Bertolaso, in Lombardia, alcuni ospedali in sofferenza. Bolino rosso in 18 città. A Madrid, il suolo tocca i 55 gradi. A Roma 44, uffici senza condizionatore. A Palermo udienze sospese in tribunale. Nel pronto soccorso, travolti all'AFA, qui è il caos, 30 ambulanze in 2 ore. Anziani disidratati e malori sotto al sole, aumentano gli accessi nei PS della capitale, un inferno. La mossa del ministero, corsie speciali in ospedale, misure per i concerti, il vertice d'emergenza caldo, un trattamento tempestivo per i malori, coinvolti medici di famiglia per evitare il sovraffollamento nei pronto soccorso. E intanto ci si prepara per la grande giornata, la grande serata con Ultimo. I fan di Ultimo sono già arrivati a Tor Vergata per il concerto del 4 luglio, dormono in tenda attualmente con questo caldo. Beati loro, vabbè che ci riescono. Dunque andiamo ancora avanti. L'omaggio di Mattarella ai padri costituenti diedero forma alla libertà. A Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dell'assemblea che scrisse la carta per il capo dello Stato fu una rivoluzione pacifica che traghettò il paese verso la democrazia. L'Italia, rifondata sui pilastri di concordia e unità, riuscì a salvaguardare l'indipendenza degli Stati Uniti. Legge elettorale in aula e scontro. La premier Meloni vuole le urne subito. Oggi alla Camera via discussione sullo stabilicum, il timore del centro-sinistra. Meloni punta a chiudere entro l'estate per votare in ottobre ed evitare il giudizio della consulta. Il pranzo con te Bonelli. Ancora PD, 5 Stelle e AVS sulle barricate, l'idea di chiedere il voto segreto per affossare l'indicazione del nome per Palazzo Chigi. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, mi vergognavo del PD, dice Nicola Zingaretti, ma ora il Partito Unito e vuole parlare al paese. L'ex segretario democratico Elislan ha creato le precondizioni per vincere. Conte ha il merito di aver portato il Movimento 5 Stelle a sinistra. Il caso delle sorelline ritrovate, scarcerati madre, nonno e compagno, obbligo di dimora per la donna, suo padre e il compagno accusati di aver sequestrato le due ragazze. Lei chiede scuse e lacrime davanti al giudice, erano disperate, stavano male e volevano tornare a casa. Non abbiamo usato la forza, con validati fermi deciso anche l'obbligo di firma due volte al giorno. Ponte sullo stretto, gli intercettati, abbiamo vinto al totocalcio. Il commento sul decreto sblocca iter, uno degli indagati dice due giudici della Corte dei Conti sono accreditati. Abbiamo vinto al totocalcio, così lo scorso 23 aprile l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato, commentava con l'ex componente del CDA della stessa società, Tommaso Saccomanno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, ancora no, ma potremmo vincere, dice l'altro. Beh, insomma, la superstite, l'uscita di sicurezza chiusa con una catena, dice la superstite di Class Montana. L'uscita di sicurezza del locale interrato del Constellation a Class Montana era chiusa con una catena, lo racconta Sofia Donadio, studentessa del liceo Virgilio di Milano, che si è salvato per miracolo, ma insomma porta i segni ancora di questa brutta nottata a Class Montana. La strage di Viareggio, condanne confermate, si apre il carcere per Moretti, la Cassazione definitiva la pena di 5 anni, respinti i ricorsi anche degli altri 11 imputati. La legale dell'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria sono indignate. Il mio cliente va in cella comunque a testa alta. Considerati i 72 anni di età del manager in pensione, il suo avvocato chiederà di fargli scontare la pena ai domiciliari. Dunque, però, c'è anche da dire che nell'incidente morirono 32 persone in questo incidente ferroviario, quindi non è uno scherzo, voglio dire. Qualcuno ha la responsabilità e deve pagare. Veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda le Ferrovie dello Stato. Donnarumma in uscita, Salvini parte la fase 2. Nel confronto diretto il manager aveva chiesto di poter firmare la semestrale nel CDA del 31 luglio. Al suo posto prevista una soluzione interna, in poll l'amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Va bene, dunque la prima notizia, blackout e ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel. La commissione di vigilanza pronta a fissare una seduta straordinaria per discutere delle criticità. Riunione in prefettura con le società e l'Enel, praticamente al comune, per fare il punto su interventi e comunicazioni. Due operai feriti da ritorno di fiamma stanno riparando la condotta del gas a San Felice di Torricella. Le loro condizioni non sono gravi. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio in località San Felice di Torricella Sicura. Due operai impegnati in attività di riparazione di una perdita di gas sono stati raggiunti da un ritorno di fiamma, restando per l'appunto feriti. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia, strade e ponti, stanziati 700.000 euro dal Consiglio Comunale Terramano, vi liberano i fondi per controlli sui viadotti per rifacimento degli asfalti a San Nicolò, Colaterrato e Gamarana. Approvata la variazione di bilancio di 2.300.000 euro, ma l'opposizione contesta le scelte economiche. Gemellaggio, proteste e scontri in aula, momenti di tensione per lo striscione contro il patto tra Teramo e la città israeliana di Rishon e Zion. È saltata per mancanza del numero legale, seconda parte del Consiglio Comunale ieri a Teramo. La seduta si è interrotta dopo l'approvazione della variazione di bilancio del DOP e dovrà riprendere il prossimo 1 luglio. Laghetto senza acqua, c'è la diffida alla villa comunale. Il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale. Nei giorni scorsi sono susseguite segnalazioni sulle pessime condizioni del laghetto alla villa comunale di Teramo. E ancora andiamo avanti, stazione apre la nuova strada, a luglio si inaugura la piazza, lunedì parte la sperimentazione, il tratto tra via Aeroporto e via Crispi sarà a senso unico. L'assessore di Marcantonio, una soluzione che dà respiro alla viabilità in una zona strategica. E ancora transumanza d'Arsita, rivivono le tradizioni, domenica torna ad Arsita transumanza verticale, appuntamento che ogni anno richiama escursionisti e appassionati desiderosi di scoprire uno dei riti più antichi della cultura pastorale abruzzese. Affidamenti del comune esposto in procura, a Campri l'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione, sospese, rendiconto e consulenze. Discarica di Irgine, a Notaresco il comitato via, contesta i documenti al comune. La riunione in regione sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni. Il consigliere Marziani, un passaggio fondamentale che riapre il confronto su un iter complesso. Il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni date all'ente potrebbero portare a una diffida e alla nomina di un commissario. Ad Atri, funerali dell'ultimo l'ultimo saluto al farmacista Vecchioni, Aristide Vecchioni, che aveva ben 94 anni. In pensione anche il medico di montagna di Gian Pietro, per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra. 50 anni trascorsi a curare con la preparazione medica, ma soprattutto con la gentilezza, la disponibilità e il saper ascoltare migliaia di pazienti dell'entroterra. E ancora, vediamo un'altra notizia, voltiamo pagina. Maxi Antenna, ad Ancararo vince il comune, il Consiglio di Stato dice no. Riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso alla società telefonica contro il diniego, il sindaco Panicchi, riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico. E ancora aperta la nuova piazza sul mare a Tortoretto, i lavori nell'area lungomare Sirena sono costati 3 milioni, tutto reinaugurato per la nuova stagione estiva, una bella cerimonia a Tortoretto, una bella piazza sicuramente. Negozi e uffici senza Inter da giorni, a proteste a Tortoretto. Dunque è una situazione di forte disagio quella che da lunedì mattina vivono attività commerciali, le abitazioni private di via Carducci e via Trieste, praticamente al centro di Tortoretto Lido. Mannoia, Bregovic, Pat Metheny, Tris di Star per estate giugliese. Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli. Tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il 1 agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata. E ancora autismo, riconoscimento alla piccola opera, la regione ha concesso l'accreditamento alla struttura a tempi brevi per la riapertura della biblioteca. A Mosciano, scooter finisce contro due auto, 45enne ospedale, 3 feriti lievi. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Mosciano stazione, per causa ancora in corso di accertamento, 3 mezzi, tra cui uno scooter, si sono scontrati in prossimità di un incrocio. E ancora, condotta idrica a Roseto, lavori a metà, finito il tempo per le opere del PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rossetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento. La presidente della Rusoletti Cogniti, fondi c'erano ma il tempo a disposizione no. Nuovi progetti per cultura e sport alla Villa Comunale di Roseto per estate 2026, al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto. Scuola Romani, il comune, una nuova ditta per ripartire, la richiesta al ministero. I primi interventi fatti dall'impresa a cui l'amministrazione rescisse il contratto per inadempienze. E ancora, vediamo altra notizia, fusione a Tripineto, 1000 sede nella prima consultazione online. E quella promossa dall'associazione Adria, l'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra residenti dei due centri. I promotori, c'è un interesse crescente attorno all'idea di avviare una maggiore integrazione fra i territori. E ancora andiamo avanti, scuole nei moduli, allarme tra i genitori, per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bambini, per il comune sono strutture idonee questi appunto questi moduli abitativi. Beh, immagino il grande caldo d'estate, il grande freddo d'inverno. Vediamo ancora Silvi, calendario estivo e musicale, arrivano Gene Gnocchi e arriva anche Michele Zarrillo il 6 agosto in Piazza dei Pini a Silvi. E ancora fibrosi cistica, progetto premiato ad Atri, il centro AS contribuisce al riconoscimento di un progetto di ricerca scientifica. È tutto signori, andiamo a vedere un po' lo sport, perché ci sono delle novità davvero eccezionali come quello di Cappellacci che va via dalla Sant'Egidiese. Dunque, ma prima i mondiali, l'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai sedicesimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno come migliore terza. Complimenti all'Ecuador, bello duello veloce e spumeggiante, l'Ecuador che batte e rimonta una Germania troppo timida e resta mondiale di calcio qualificandosi come terza grazie ai 4 punti conquistati. Poi ancora Mbappé Haaland, stasera la grande sfida alle ore 21 su Rai 1, e la sfida tra titani, sicuramente una gran bella partita quella tra Francia e Norvegia. Stasera la Francia cerca l'ennesimo colpo, ma la rivelazione Norvegia fa paura, potrebbe essere una di quelle squadre da battere assolutamente. Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni di euro, si muove il mercato di Serie A, l'Inter punta a Kuga per la fascia, la Juventus ha l'accordo con Colomwani come nuovo centravanti della Juventus. Veniamo adesso un'altra notizia, veniamo a questa notizia, niente stadio per l'altra Merlin, in Messico era vera star, la si vede ovunque in TV, sui social, persino sui giornali, è diventata in poco tempo la mascotte nazionale in questo super mondiale. E ancora per i mondiali, festeggia anche la Costa d'Avorio, basta doppiette di Pepe per mettere KO il Curaçao e volare ai 16esimi, Caraibici eliminati con un solo punto fatto, hanno fatto già tanto. E ancora vediamo al tennis, Wimbledon, non solo Sinner, tutti gli italiani puntano a stupire in questo torneo di Wimbledon. Ancora pesa naturalmente l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz. Torna Bezzecchi, ma nel MotoGP, ma Marquez ringhia, il leader del mondiale cerca il riscatto ad Assen per caso Brno. Intanto c'è il passaggio di Bagnaia che firma con l'Aprilia fino al 2030. Nella Formula 1 Russell teme Hamilton in Austria, ma l'inglese Ferrari spegne l'entusiasmo. Restiamo calmi, oggi le prime libere, domenica la gara alle ore 15, Formula 1 in Austria. E ancora andiamo avanti, parte l'asta per Di Nardo, su di lui c'è anche la Serie A, l'attaccante fa gol a molti club, sondaggio di Frosinone, Monza e Cagliari per sostituire il bomber Campano, in prima il primo nome sulla lista è quello di Parigi del Latina. Boucher vorrebbe trattenere Insigne, il capitano non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. E ancora clamoroso in casa Sant'Egidiese, se ne va Cappellasci che lascia il club, la decisione di separarsi è arrivata al termine di una riunione con la società. I giallorossi già in cerca del sostituto, prende quota la pista del vice censore. Vedremo un po' cosa farà la Sant'Egidiese, peccato però essersi fatto scappare Cappellacci, in Serie D andava molto molto bene. Il Giulianova firma il secondo colpo in arrivo Cangemi, e Alessandro Cangemi, 30 anni, il secondo colpo di mercato del Giulianova l'ha voluto Paolo D'Ercole perché lo ha tenuto anche a Teramo, Alessandro Cangemi. E ancora vediamo un'altra notizia, a Teramo un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni, è un passo alla sesta conferma tra giocatore del Teramo di S. Micciola, infatti vicino alla definizione di nuovo contrattuale col difensore trentenne Leonardo Bruni, a breve dovrebbe esserci la fumata bianca. E intanto sul futuro del Teramo non si sa ancora niente, ma entro martedì 30 giugno sapremo se il Teramo è in Serie C oppure in Serie D, al momento sembrerebbe Serie D. E ancora il Chieti Valconi 14 luglio, ma resta il rebus societario, fissato l'udienza al collegio di garanzia per sperare ancora nella Serie D. Russo incontra a Roma esperti di diritto sportivo, la situazione dicono è molto molto molto complessa per quanto riguarda il Chieti, anche perché non c'è attualmente un presidente con i soldini, anzi diciamola tutta, non ci sono i soldini, va bene, e se non ci sono i soldi tutte le chiacchiere vanno a zero, come dicevo qualcuno, anzi le chiacchiere stanno a zero. Dunque, gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo.
2: Il maestro Umberto e Battisti ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche Città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque andiamo avanti. Musicalmente parlando, che abbiamo a Radio Amica, canzone in vetrina, vetrina di grandi successi. Di Sante Mobili Ready, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Bene, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate tra poco dall'amica Radio Amica International, prima i nostri super concorsi e festival del momento. Sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
3: Ok, bene così, dunque andiamo con il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. E ancora, chiaramente ricordo che sabato 18 luglio c'è l'ultima puntata di Primissima, poi naturalmente si va in vacanza, si riparte il 31 di agosto, quest'anno prima, va bene. Ristorante Arachino da Sante Trottoletto Alto al presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con Stazione Servizio EP Fratelli Ciprietti, Giulia Rovalido, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Bene signori, ci siamo arrivati al venerdì 26 oggi, e venerdì 26 sera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, organico. La fortuna, prepariamoci per la fortuna, che con un jackpot del 6 al Super Enalotto che sale sempre più su. Vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con la fortuna, concorso numero
3: numero 101, combinazione vincente al Super Enalotto 25 27 54 72 73 76, numero giorno di 31, Superstar 80, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 179.000 euro, ai 4 429 euro, ai 3 28 euro e 18, ai 2 5 euro e 53 per la super combinazione vincente che è la seguente 25 27 30, 54 72 73 76, numero giorno di 31, Superstar 80. Allora, oggi venerdì, si gioca ancora stasera e siamo arrivati al concorso numero 102. Attenzione, il 6 vale stasera 184 milioni 900 mila euro. Mamma mia. Veniamo al gioco dell'otto, rotte scelte Torino e Venezia, numeri consigliati 66, 68, 73 abbinati al 27 e 28, ripeto 66, 68, 73 abbinati al 27 e 28 su Torino e Venezia, su Cagliari e Firenze. Abbiamo 12, 14, 19 abbinati al 49 e 50, ripeto 12, 14, 19 abbinati al 49 e 50 su Cagliari e Firenze. Buona fortuna, adesso naturalmente è il momento delle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone in onda, sempre su Radio Amica International per tutta l'estate. Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, a Mocione Bellante, Foschi, Bellante Stazione, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, in Valibrata, San Martino Nereto, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola Corinti, Via Nuova Corredara, a Montorio, farmacia del Parco Crognaletto, Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. Perfetto, questo è quanto. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
4: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
3: Ok, bene, dunque siamo arrivati, è il momento della di Radio Amica International 49, complimenti, andiamo con le super classifiche dei paperoni. I più ricchi d'Italia, al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, davanti a Prada Miuccia e Bertelli Patrizio. Al terzo famiglia Rocca, al quarto famiglia Benetton, al quinto famiglia Agnelli Elkan Nasi, al sesto Garavoglia, al settimo Bulgari Nicola e Paolo, all'ottavo posto Stefano Pessina, al nono De Negri Gustavo, al decimo Piero Ferrari della Ferrari. Dunque, e poi c'è al dodicesimo posto Francesco Gaetano Galtagirone del giornale Messaggero ed altro ancora. E quindi, come vedete, questi sono i super ricchi paperoni d'Italia. Al primo posto eredi Leonardo Del Vecchio, Miuccia, Prada Miuccia e famiglia Rocca. Domani tocca invece ai libri più venduti della settimana. Adesso invece subito all'oroscopo, ai programmi in TV e le comunicazioni di servizio. Siamo arrivati alla chiusura di primissima, due cose due molto importanti, e ci siamo subito. Perfetto, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
5: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Gran finale, Radio Mica International, per primissima, c'è la chiusura con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo. Venerdì 26 di giugno, Ariete, oggi ti scopri più sognatore e influenzabile, disponibile a prendere in considerazione sogni quasi impossibili. Toro, la giornata evidenzia un tuo lato impulsivo che solitamente mantieni in sordina, adesso si vengono a creare le circostanze giuste. Gemelli, la luce della luna illumina in maniera diversa la situazione in cui ti stai muovendo nel lavoro e ti consenti di trovare soluzioni che non avevi considerato. Cancro, nel lavoro ti mantieni attento nei confronti dei limiti oggettivi nella situazione in cui ti trovi, oggi la giornata tende a farti sovrapporre i sogni alla realtà. Leone, ancora per qualche giorno si fa sentire il desiderio di impegnare le tue energie a livello professionale con una certa dose di combattività. Vergine, senza che tu debba far nulla di particolare, oggi sembra che i pianeti lavorino per te creando circostanze che ti sono favorevoli. Bilancia, sei in un momento ricco e stimolante che ti consente di mettere in luce i tuoi talenti e trovare le persone giuste per valorizzarli e trasformarli in successi personali. Scorpione, l'aspetto teso tra Luna nel tuo segno e Marte che è in opposizione crea un particolare dinamismo che ti sfida, spingendo a mettere a frutto le tue intuizioni. Sagittario, il gioco dei pianeti alimenta il tuo lato più idealista e utopico, mettendo in luce il sognatore visionario che sempre guida in qualche modo la tua vita. Capricorno, trovi il modo di dar spazio alla tua sensibilità, al tuo lato più fragile e ingenuo che non sempre sai valorizzare nel modo giusto e tendi a censurare. Acquario, la potenzialità legate al lavoro sono davvero tante, non è facile star dietro a tutte, ma puoi iniziare rendendoti disponibile a un coinvolgimento maggiore. Pesci, grazie all'aiuto di una configurazione amica riesci a mettere meglio in valore i tuoi talenti, puntando finalmente sulla tua capacità di individuare di volta in volta soluzioni creative e di successo. Ok, bene signori, ci siamo, andiamo subito con i programmi in televisione. Oggi, anzi stasera, da vedere assolutamente, c'è Norvegia-Francia, questa non ve la perdete. Sulle 2 alle 21:20 noi serie televisiva, sulle 3 Sissi, destino di un'imperatrice, Rete 4, Quarto Grado, canale 5, L'Erede, su Italia 1 Indiana Jones, L'Ultima Crociata, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 I Delitti del Bar Lume, su Tele 9 I Migliori Fratelli di Crozza, spettacolo musicale. Perfetto, bene. Allora andiamo adesso invece chiaramente con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli di architetto e mobili per una scelta importante. Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso subito al momento della musica. Che tipo di musica va su Radio Mica International? È il momento di canzoni invece
3: vetrina di grandi successi. E che successi! I nostri super concorsi e festival, signori, è il momento di una foto per l'estate, partecipare semplice. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta, oggi venerdì 26 di giugno, pensate un po', tra poco siamo a luglio. Ebbene, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Dunque, siamo alla web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, febbraio 6, ok? Bene, portateci in giro per il mondo, insieme a voi, sempre Radio Amica Internazionale, con un pezzo d'Abruzzo, di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia. Perfetto, bene. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza.

0: Sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.